0: kutu kununa Yese Kanefa leto tala atunya Kutina uchicharuna
1: Yese
0: Yese kinyala atisao Mandu wa ente mitaraina
1: Wato